0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che ore? Completo, cartella. Yeah, yo, gangsta. Yeah.